0: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, suga mane ma, ai suga wana ma, ai wana mane ma,
1: ai wana,
0: ai